Sur questa nave, è stato un winter, dan è sommer in South Africa. È stato un winter in South Africa, dan è stato un sommer. Ma Stereo FM, da è sempre sommer, o non sommer, o winter. Strave